0: gore bo Protea Park a bogile utu o ratikeng ha o simola re muruleng o khatala mala go gae muruleng di da ga chaneng mabis kral a o dule Rustenburg wena ei o khakala man ah at least buiti kwa nene o betire bo Sunrise pa betire o tle motho a goela re nna o ke dilo selong bo gana bo mogwase ai yo ai tlogela
1: ke lunch o sa wara santse rena le wena.

Io mangiami io direi che la rata è una corrupte se but ish what's the thing che alle vuoi poi questa lisa che vuole portare e be on point che la torre if it's for the first time you're listening to this show you're losing your virginity with the best man UFM. Danko.